vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

0: potessi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treno in Varsavia, treno in Varsavia, togli.